0: Canzoniere, portate vino, stiamo di festa questa sera.
1: Las 3 y 31 minutos.